Roma, Cefa, Roma Capoccia, Antonello Venditti. De Roma, Londres, Cos Wins de Paul McCartney, London Town.